0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilù. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
2: Radio Marino. Radio Marino. To rock.
3: Rock legends and rising stars. It's all here on Radio Marino.

0: usare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
2: Radio Marilu. Radio Marilu. To rock. From classic riffs to modern hits. Radio Marilu.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Show on air.
1: Spot. Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Radio Marilu. Marilu, Marilu, born to rock.
1: Dear darling.

Radio Marilu, blaze it all.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di E-Ones. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno sprechi, tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
11: Ma attenzione,
10: il programma va somministrato solo ai rocker affamati di musica speciale.
11: X-Trax
10: su Radio Marilu.
11: Born to Rock.

0: maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco di OCG Bolla 750 ml €3,74. Da 4 pezzi in su €2,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio. Meglio.

0: Feel the energy, feel the power. This is Radio Marilou, your rock and roll factory. Spot.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa,
10: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
1: E per cosa, ingegnere?
0: Mi servono i nani. Sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
2: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 7:01.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Radio Marilu.
11: Radio Marilu. Born to rock.
12: From classic riffs to modern hits, Radio Marilu keeps the rock alive.
13: Spot. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
15: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
19: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Radio Marilu. Marilu, Marilu. Born to rock. Spot.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
7: X-Trax.
6: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
7: Ma attenzione,
6: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
7: X-Trax
6: su Radio Marilu.
7: Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 8:03.
2: Rock legends and rising stars. It's all here on Radio Marilu.
3: Spot. Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Marilu, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Radio Marilu.
8: Radio Marilu. To rock.
0: Marilu, informazione.
9: Buongiorno da Esther Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, assunzioni e tutele per i lavoratori, ma per i sindacati è insufficiente e indicano altre 48 ore di sciopero. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45, Roma Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia. Alia.
0: Radio Marilu.
8: Radio Marilu. Born to rock.
2: Go down to the rock gods. It's here. On Radio Marilu.
0: On Radio Marilu.
3: Spot.
15: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
16: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: selezionato dalla Faina Vivente.
1: Un'esclusiva Radio Marilù.
2: Una faina, una missione: scovare il meglio del rock, seguire le tracce, fiutare i suoni giusti e portare fino a voi quelle pepite che meritano di essere ascoltate. Benvenuti a Extra X su Radio Marilù, la rubrica in cui la Faina Vivente va a caccia di band, canzoni e artisti che forse non conoscete ancora, ma che potreste finire per amare. Ora però la missione comincia. Per una ventina di anni i Dottor Feelgood, a partire dal 1971, hanno rappresentato la più mitica e genuina espressione del rhythm and blues britannico, altrimenti detto pub rock. Ciò garantì a questo gruppo, capitanato dal grande Lee Brill, una delle più belle voci del rock, buoni successi, giungendo ad essere il gruppo preferito di Lady Di. Grazie ad un promoter veneto, nel 1982 i Dr. Feelgood furono protagonisti di una trionfale tournée italiana. Ed uno dei brani che travolse il pubblico fu questa tostissima That's It, I Quit, contenuta originariamente nell'album del 1977 intitolato Be Seeing You. Inchiodate bene i vostri altoparlanti ed ascoltate.

0: soluzione di oggi è compiuta. La faina vivente ha portato a casa un'altra pepita. Questo era Extrax su Radio Marilu. E mentre noi ci salutiamo, la faina probabilmente è già là fuori, alla caccia della prossima pepita. Volete riascoltare quella di oggi? Trovate la playlist completa su Spotify. E per non perdervi le prossime scoperte, seguite Radio Marilu sui nostri social. Alla prossima pepita, sempre qui su Radio Marilu. Born to Rock.
1: Extrax, il meglio del rock, selezionato dalla faina vivente.

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi, un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback. Negli ipermarket e online.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilù. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: L'Inferno Rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 73 6655 0423 73 6655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 9:00.
2: Spot. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
9: Radio Marilu. Born to rock.
8: Born to up.
0: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
9: X-Trax.
0: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
9: Ma attenzione!
0: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
9: X-Trax
0: su Radio Marilu.
9: Born to rock.
10: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Marilu, informazione.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Prima nota al Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. È trascorsa tranquilla, comunica la sala stampa del Vaticano. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. Intervento riuscito. I medici non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Varato anche il decreto ex Ilva per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. Disco verde del governo al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: live on rock.
1: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: era speciale Woman in Rock su Radio Marilù.
1: Ragazzacci, buona giornata, sono Giulio da Venezia e vorrei ascoltare se è possibile Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Grazie e buona giornata a tutti.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
7: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock. Radio Marino. Where the legends live on.
10: Errore. Troppi rifiuti. Algoritmo in sovraccarico. Richiesta non gestibile.
11: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
12: Minchio Mariano. Più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
17: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, Stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 10:03.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
5: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
4: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
6: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Radio Marilu.
9: Radio Marilu.
8: Born to rock.
9: Radio Marilu in tre parole.
8: Born to rock.
10: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
11: Perfetto, a dopo.
12: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
13: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
12: E adesso?
13: Aspetta, in frigo
14: I salumi dei fratelli Guerriero.
12: Siamo salvi.
15: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
16: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
17: C'è chi sente una voce alla radio.
16: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
18: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Marilu.
20: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
22: X-Trax.
21: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
22: Ma attenzione!
21: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
22: X-Trax.
21: Su Radio Marilu.
22: Born to rock.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 11:00. Spot.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Marilu, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
7: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
8: Ma attenzione!
7: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
8: X-Trax
7: su Radio Marilu.
8: Born to Rock.
7: Radio Marilu.
8: Radio Marilu. Born to Rock.
7: Marilu. Meteo.
9: Amici di Radio Marilu, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, ci attendono giornate quindi di bel tempo. Per questo mercoledì prevediamo cielo sereno poco nuvoloso in tutte le regioni settentrionali. Da segnalare però temperature piuttosto basse a inizio giornata, con minime anche localmente sotto i 10 gradi, massime che anche loro non andranno oltre i 21-22, ma bene o male siamo nella norma. Vi anticipo un possibile peggioramento del tempo nel weekend, specie sulle regioni di nord-ovest. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Marilu Meteo.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo il discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Marilu.
8: Radio Marilu. Born to Rock.
7: È il momento di accendere le fiamme del rock. Questo è Inferno Rock. Inferno Rock. Su Radio Marilu. E tu, di che musica sei fatto?
17: E piano piano siamo arrivati a mercoledì 14 ottobre, metà settimana. Buon mercoledì a tutti. Io sono Gabri, vi faccio compagnia ogni giorno da lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19.30 con Inferno Rock, lo spazio dedicato alle vostre 5 canzoni preferite. Io sono Gabri, ma Martin è colui che ci ha scritto e ci ha mandato le sue top 5. Ma andiamo con ordine. Io sono Martin, olandese di nascita, italiano d'adozione e soprattutto innamorato della musica da una vita. La mia storia con la radio comincia nel lontano 1964, quando sulle coste inglesi arrivarono le prime radio pirata 24 ore su 24, con tutta la musica pop and rock che noi ragazzi potevamo desiderare. Io ero in collegio e avevo appena 3 ore libere al giorno e potete immaginare dove passavo una buona parte di quelle 3 ore. Incollato alla radio. Poi la musica mi ha regalato anche l'amore. Nel 1971, attraverso Radio Lussemburgo, ho conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie. Lei cercava un pen friends. Io ho risposto. Un anno e mezzo dopo ci siamo incontrati a Venezia e il resto è storia. Da allora la musica mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho ancora una grande collezione di vinili, 33 e 45 giri, e sul mio computer ho qualcosa come 50 giorni di musica tra pop, rock, folk e classica. E oggi voglio condividere con voi alcuni brani che, secondo me, meritano assolutamente di essere ascoltati. Questa è la mia playlist di oggi, scrive sempre il nostro amico Martin. Van der Graaf Generator con Killer, Steppenwolf con Round and Down, Deep Purple con l'immortale Smoke on the Water, e ancora 10 Years After con Love Like a Man, e per chiudere Grand Funk Railroad con The Locomotion. E adesso ascoltiamo i Van der Graaf Generator con Killer. Go!

Che spacca! Invia la tua selezione rock al 366-444-1998 o a marilu@marilu.it. Il prossimo inferno rock potrebbe essere il tuo. Radio Marilu, Born to Rock.

0: preparate la vostra playlist rock di 5 brani e mandatela al WhatsApp 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Mi raccomando, le playlist più belle saranno premiate con la t-shirt di Radio Marilu. Avete sentito la storia di Martin? Ecco, noi vogliamo che anche voi ci raccontate la vostra storia. Inferno Rock vi aspetta da lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19:30. Grazie a Martin e alla sua bella playlist. E adesso vi regaliamo 2 ingressi omaggio per la 48esima edizione di Arredamont, la mostra nazionale dell'arredare in montagna, dal 31 ottobre all'8 novembre 2026 a Longarone Fiere Belluno. Inviate subito un WhatsApp al 366-444-1998 con scritto Arredamont, perché ad Arredamont troverete molte idee delle pietre naturali, del ferro battuto, dei tessuti pregiati per celebrare il fascino di un ambiente unico come la montagna, ma anche arredo bagno, falegnamerie artigiane e altro ancora. Quindi se volete l'ingresso omaggio, grazie a Radio Marilu, inviateci un WhatsApp al 366-444-1998 con scritto Arredamont. Finisce qui Inferno Rock, ma noi ci sentiamo stasera alle 19:30 per la replica e domani alle 11. Bye bye!
1: Questo era Inferno Rock, il programma dove la musica la decidi tu. Go down to the rock gods. It's here on Radio Marilu. On Radio Marilu.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
6: Sei un'anima born to rock come la radio che ascolti.
1: Radio Marilu
6: è su tutti i social
1: e ti coinvolge con news
6: dietro le quinte e molto altro.
1: Marilu, born to rock.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Hit Universe of Fun.
10: Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di
0: più su hit.si.
11: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Spot. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Marilu, informazione.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre. Ancora a zero Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: comincia ora Rock Feed.
1: Rock Feed.
0: Tutte le nuove release discografiche rock dal pianeta Terra.
1: Radio Marilu. Born to Rock.
2: Siamo pronti ancora una volta per il nostro Rock Feed consueto, il nostro appuntamento qui su Radio Marilu con le uscite discografiche o i concerti e i tour. Oggi vogliamo parlare di David Byrne e il compositore Daniel Pemberton, che hanno pubblicato Let Me Sell You a Dream, un brano originale scritto per Musk, il documentario su Elon Musk diretto dal premio Oscar Alex Gibney. Il brano è uscito nelle sale di New York e Los Angeles il 9 ottobre e a livello nazionale il 16 ottobre. Byrne afferma che criticare apertamente Musk sarebbe stato troppo facile e probabilmente meno divertente. E quindi ho pensato fosse meglio cercare di entrare un po' nella sua testa, usare espressioni che lui stesso ha impiegato in interviste e dichiarazioni e lasciare che fosse il personaggio della canzone a descrivere se stesso. Meglio di così. Alla prossima con Rock Feed qui su Marilu. Won't You Rock Me?

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock. Marilu, Marilu. Radio Marilu. Marilu, Marilu. Born to rock.
8: Spot. Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
9: E per cosa, ingegnere?
8: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
10: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Minchiomariano.it.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
16: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
17: X-Trax.
16: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
17: Ma attenzione,
16: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
17: X-Trax
16: su Radio Marilù.
17: Born to rock.
18: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 12:59.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Marilu, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: legendary tracks, exclusive hits, and pure rock and roll energy. This is Radio Marilu.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
10: Radio Marilu.
11: Radio Marilu. Born to rock.
12: Blast from the past.
13: On Radio Marilu.
12: On Radio Marilu.
14: Spot. Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
15: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
16: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
15: E adesso?
16: Aspetta, in frigo...
17: I salumi dei fratelli Guerriero!
15: Siamo salvi.
18: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
19: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
20: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
21: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
24: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.
8: Radio Marilu,
9: Radio Marilu,
8: born to rock.
10: The heartbeat of rock,
11: the heartbeat of rock.
8: Radio Marilu.
12: Spot.
13: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
14: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
15: Denaro è tempo il...
16: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
18: Mantenere il veicolo nella corsia.
19: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
18: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
20: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.

0: Turn up the volume.
1: Turn up the volume.
0: And let the good times roll.
1: And let the good times roll.
0: Radio Marilou.
1: Radio Marilou.
0: Is on.
1: Is on.
0: Radio Marilou.
1: Radio Marilou.
0: Speciale chitarra.
2: Oggi con Prince. Due canzoni dalla sua carriera indimenticabile.

0: to Radio Marilu, where the riffs are wild and the rock is relentless.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: E-Once, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint. E E-Once è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Once entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Once, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Once su www.e-once.com.
4: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Time, time, time, time, time su Radio Marilu.
2: Sono le 15:02.
3: Spot. Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
5: Aspetta, in frigo
6: I salumi dei fratelli Guerriero!
4: Siamo salvi.
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
11: X-Trax.
10: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
11: Ma attenzione,
10: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
11: X-Trax
10: su Radio Marilu.
11: Born to Rock.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Faina, una missione: scovare il meglio del rock, seguire le tracce, fiutare i suoni giusti e portare fino a voi quelle pepite che meritano di essere ascoltate. Benvenuti a X-Frax su Radio Marilu, la rubrica in cui la Faina vivente va a caccia di band, canzoni e artisti che forse non conoscete ancora, ma che potreste finire per amare. Ora però la missione comincia. Per una ventina di anni i Dottor Feelgood, a partire dal 1971, hanno rappresentato la più mitica e genuina espressione del rhythm and blues britannico, altrimenti detto pub rock. Ciò garantì a questo gruppo, capitanato dal grande Lee Brillo, una delle più belle voci del rock, buoni successi, giungendo ad essere il gruppo preferito di Lady Di. Grazie ad un promoter veneto, nel 1982 i Dr. Feelgood furono protagonisti di una trionfale tournée italiana. Ed uno dei brani che travolse il pubblico fu questa tostissima That's It, I Quit, contenuta originariamente nell'album del 1977 intitolato Be Seeing You. Inchiodate bene i vostri altoparlanti ed ascoltate.

0: edizione di oggi è compiuta. La faina vivente ha portato a casa un'altra pepita. Questo era Extrax su Radio Marilu. E mentre noi ci salutiamo, la faina probabilmente è già là fuori, alla caccia della prossima pepita. Volete riascoltare quella di oggi? Trovate la playlist completa su Spotify. E per non perdervi le prossime scoperte, seguite Radio Marilu sui nostri social. Alla prossima pepita, sempre qui su Radio Marilu. Born to Rock.
1: Extrax, il meglio del rock, selezionato dalla faina vivente. Un'esclusiva Radio Marilu.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte.

0: Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo il discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
6: Go down to the rock gods. It's here. On Radio Marilu.
5: On Radio Marilu.
7: Errore. Troppi rifiuti. Algoritmo in sovraccarico. Richiesta non gestibile.
8: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
9: Minchio Mariano. Più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Marilu, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla, oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
17: Radio Marilu, Born to Rock.
16: Born to Up.
18: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Radio Marilu.
8: Marilu, informazione traffico.
12: Buon pomeriggio, in A1 ci sono code per traffico intenso tra variante di Valico e Aglio in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Aglio e Rioveggio, sempre in direzione di Bologna. Traffico rallentato tra variante Sasso Marconi Nord, ancora in direzione di Milano, ancora per traffico intenso. Segnaliamo anche una coda di 5 km tra Firenzuola e Badia per il tratto chiuso. Sulla A4 2 km di coda per traffico intenso e il ripristino di un incidente tra Trezzo e Bivio con la A58 verso Torino. Code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est verso Venezia. Sulla A13 i veicoli vengono scortati in direzione Padova tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Ferrara Nord. Sulla A14 ci sono code a tratti tra il bivio col raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso sud. Sulla A24 code a tratti fra inizio Complanare e bivio Complanare verso il grande raccordo anulare a causa della viabilità esterna che non riceve. Era l'ultima informazione, buon viaggio.
8: Marilu, informazione traffico.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendeva l'offerta.
15: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
16: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
18: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
19: Sì, sì, ci vado domani.
20: Ma va, che mica scappa,
19: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
21: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
22: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: 666 in the mix. The original sound rock su Radio Marilu.
1: Buongiorno Marilu, Roberto. Vorrei dedicare al mio amico Max, che non apprezza moltissimo il rock sudista, la canzone Jessica di Allman Brothers. Così, se non apprezza la musica, almeno apprezzerà il testo.

0: This is Radio Marilu.
1: Ciao Radio Marilu, sono Michele dalla Cala del Moro. Volevo ascoltare la canzone dei Ramones, Surfing Bird. È sempre Born to Rock.

I'm him.

0: d'altro.
1: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock, Live Rock.
2: Ciao Radio Marilu, sono Giannino dall'Officina. Volevamo ascoltare una canzone di Crystal Sisters, All Come Faithful, come sempre Born to Rock.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato. Dati su deghi.it, causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante, gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi, vai su deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
2: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
5: X-Trax.
4: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
5: Ma attenzione,
4: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
5: X-Trax
4: su Radio Marilu.
5: Born to Rock.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Feel the energy, feel the power. This is Radio Marilu, your rock and roll factory.
1: Sono Mario Camionario. Dicevo, se fosse possibile da lo stesso album To Old, To Rock and Roll, The Jet Total, ascoltare Salamander, se è possibile. E se no, sarà la prossima. Ciao, bello.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 17:00.
2: Spot. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Marilu, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
0: Radio Marilu.
7: Radio Marilu. Born to rock.
0: Radio Marilu in tre parole.
7: Born to rock.
8: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: up the volume.
1: And let the good times roll.
0: And let the good times roll.
1: Radio Marilu.
0: Radio Marilu.
1: Is on.
0: Is on.
2: Con Radio Marilu è il momento di Rock Duel. Due grandi gruppi si sfidano.
3: Oggi con Toik Toik e Simple Minds.

questo era Rock Duo su Radio Marilu. Due canzoni tratte dagli archivi dei grandi gruppi che hanno fatto la storia del rock.

0: rock legends and rising stars. It's all here on Radio Marilu.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. I Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e

0: GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi, 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback. Negli ipermarket e online.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
1: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
2: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
1: E adesso?
2: Aspetta, in frigo...
3: I salumi dei fratelli Guerriero!
1: Siamo salvi.
4: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
10: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, born to rock.

0: mai altro rock al di fuori di me.
1: Radio Marilu. Time, time, time, rock time, time su Radio Marilu.
2: Sono le 18 e 2 minuti. Spot.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
6: il tè per le signore,
5: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
9: X-Trax.
8: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
9: Ma attenzione,
8: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
9: X-Trax
8: su Radio Marilu.
9: Born to Rock.
8: Radio Marilu.
9: Radio Marilu. Born to Rock.
8: Marilu, informazione.
10: Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa Vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicara a Roma, 2 minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo hanno fatto per noia, 6 casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con 2 italiani in campo, dalle 18:45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Marilu, informazione.
11: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Fammi toccare la luna ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Grazie.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai!
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta!
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Radio Marino,
11: Radio Marino,
10: Born to Rock. Radio Marino, where the legends live on.
12: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
13: E per cosa, ingegnere?
12: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
14: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
15: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
14: Minchiomariano.it.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
18: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Marilù.
20: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
21: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
22: X-Trax.
21: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
22: Ma attenzione!
21: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
22: X-Trax
21: su Radio Marilu.
22: Born.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 19:00.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo...
5: I salumi dei Fratelli Guerriero!
3: Siamo salvi!
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Marilu, informazione.
1: Buona serata da Federica De Boni. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Ilva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della Minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: Fabio presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Radio Marilu.
7: Radio Marilu. Born to rock.
8: Radio Marilu.
9: Radio Marilu.
8: Non avrai altro rock al di fuori di me.
9: Radio Marilu.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Sì, ma tanto c'è tempo.
16: Sì, sì, ci vado domani.
15: Ma va, che mica scappa,
16: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
15: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
17: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: fonte quotidiana di energia rock.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 €. Da 4 pezzi in su, 2,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Stay wild. Stay on Radio Maruru.
1: Spot. Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Marilù, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Marilù 800 651 651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilù. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Tusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
8: Alle 8.10 e alle 15.10 Radio Marilù passa X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
9: Ma attenzione!
8: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
9: X-Trax
8: su Radio Marilù.
9: Born to Rock.

0: Momento di accendere le fiamme del rock. Questo è Inferno Rock. Inferno Rock. Su Radio Marilu. E tu, di che musica sei fatto?
1: E piano piano siamo arrivati a mercoledì 14 ottobre, metà settimana. Buon mercoledì a tutti. Io sono Gabri, vi faccio compagnia ogni giorno da lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19.30 con Inferno Rock, lo spazio dedicato alle vostre 5 canzoni preferite. Io sono Martin, no, io sono Gabri, ma Martin è colui che ci ha scritto e ci ha mandato le sue top 5, ma andiamo con ordine. Io sono Martin, olandese di nascita, italiano d'adozione e soprattutto innamorato della musica da una vita. La mia storia con la radio comincia nel lontano 1964, quando sulle coste inglesi arrivarono le prime radio pirata 24 ore su 24, con tutta la musica pop and rock che noi ragazzi potevamo desiderare. Io ero in collegio e avevo appena 3 ore libere al giorno e potete immaginare dove passavo una buona parte di quelle 3 ore. Incollato alla radio. Poi la musica mi ha regalato anche l'amore. Nel 1971, attraverso Radio Lussemburgo, ho conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie. Lei cercava un pen friends, io ho risposto. Un anno e mezzo dopo ci siamo incontrati a Venezia e il resto è storia. Da allora la musica mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho ancora una grande collezione di vinili, 33 e 45 giri, e sul mio computer ho qualcosa come 50 giorni di musica tra pop, rock, folk e classica. E oggi voglio condividere con voi alcuni brani che, secondo me, meritano assolutamente di essere ascoltati. Questa è la mia playlist di oggi, scrive sempre il nostro amico Marty. Van der Graaf Generator con Killer, Steppenwolf con Round and Down, Deep Purple con l'immortale Smoke on the Water, e ancora 10 Years After con Love Like a Man, e per chiudere Grand Funk Railroad con The Locomotion. E adesso ascoltiamo i Van der Graaf Generator con Killer. Go!

Che spacca? Invia la tua selezione rock al 366-444-1998 o a marilu@marilu.it. Il prossimo inferno rock potrebbe essere il tuo. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Rientriamo in diretta su Radio Marilu, io sono sempre Gabri e adesso tocca a voi. Preparate la vostra playlist rock di 5 brani e mandatela al WhatsApp 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Mi raccomando, le playlist più belle saranno premiate con la t-shirt di Radio Marilu. Avete sentito la storia di Martin? Ecco, noi vogliamo che anche voi ci raccontate la vostra storia. Inferno Rock vi aspetta da lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19:30. Grazie a Martin e alla sua bella playlist. E adesso vi regaliamo 2 ingressi omaggio per la 48esima edizione di Arredamont, la mostra nazionale dell'arredare in montagna, dal 31 ottobre all'8 novembre 2026 a Lungarone Fiere Belluno. Inviate subito un WhatsApp al 366-444-1998 con scritto Arredamont, perché ad Arredamont troverete molte idee delle pietre naturali, del ferro battuto, dei tessuti pregiati per celebrare il fascino di un ambiente unico come la montagna, ma anche arredo bagno, falegnamerie artigiane e altro ancora. Quindi se volete l'ingresso omaggio, grazie a Radio Marilu, inviateci un WhatsApp al 366-444-1998 con scritto Arredamont. Finisce qui Inferno Rock, ma noi ci sentiamo stasera alle 19:30 per la replica e domani alle 11. Bye bye!
1: Questo era Inferno Rock, il programma dove la musica la decidi tu. Go down to the rock gods. It's here on Radio Marilu. On Radio Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: Radio Marilu.
7: Radio Marilu.
0: Born to rock.
7: Marilu. Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo agli amici di Radio Marilu. Classica autobrata fino alla giornata di sabato per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna, con delle giornate stabili e assolate. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso nella giornata di domani, giovedì, e anche la successiva di venerdì. Rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. E appunto con quest'autobrata le temperature miti gradevoli per la stagione durante le ore pomeridiane, con valori che spingeranno fino a 22-23 gradi in pianura padana. Poi invece la notte fresca, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Marilu Meteo.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinato all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
15: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
0: Radio.

0: Marilu. Radio Marilu. Marilu. Marilu. Born to rock.
1: Spot. Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato

0: per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Radio Marilu.
2: Radio Marilu. Born to rock.
1: You're rocking with Radio Marilu, where the music never stops. But.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo.
6: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
7: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
5: E adesso?
7: Aspetta, in frigo
8: I salumi dei fratelli Guerriero.
5: Siamo salvi.
9: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Pezzo perfetto per condividere il rock che ci piace e rimanere aggiornati sulle ultime novità. Radio Marilu.
1: Radio Marilu.
0: Born to rock. Born to be social.
2: Do you wanna get right?

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
4: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
5: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
6: X-Trax.
5: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
6: Ma attenzione!
5: Il programma va somministrato solo ai rocker affamati di musica speciale.
6: X-Trax
5: su Radio Marilu.
6: Born to Rock.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Radio Marilu.
1: But come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Denaro è tempo il...
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Radio Marilu. Radio Marilu. To rock.
14: What do you wanna do with your life?
15: I wanna rock. Rock.
16: I wanna rock.
17: Not simply a rock journey.
18: I wanna rock. Sit down and fasten your seatbelt.
19: Ladies and gentlemen, we are some rockers. Please welcome Mr. Dennis Borey.
20: Ed eccoci oramai arrivati a metà di ottobre, pronti e carichi per un'altra puntata di I Wanna Rock, il viaggio irriverente che vi conduce nelle decadi della musica che ci piace tanto, quella bella suonata e distorta che si chiama rock. E effettivamente siamo sulle frequenze di Radio Marilu, Born to Rock, tutti i mercoledì sera per raccontarvi quello che a noi piace, quello che a noi diverte, ma soprattutto il collegamento con un fantastico fil rouge che è il tema della nostra puntata. Questa sera ho deciso di parlarvi del tempo, le previsioni del tempo, ma no, non sto parlando del tempo nostro, ma quando le previsioni del tempo sono rock, ovvero quando il rock weather viene raccontato all'interno di una canzone. Capirete meglio all'interno della trasmissione ciò che sto dicendo, però allo stesso tempo se vi dico Riders on the Storm, capite che stiamo parlando di una tempesta, ma soprattutto stiamo parlando dei Doors. Ma se io vi dico Thunderstruck, capite subito che parliamo degli AC/DC. E quindi sentiamo un po' come fanno a prevedere il tempo i nostri amici. Partiamo subito con Donovan, Sunshine Superman.

Siamo rientrati con i Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Soprattutto il concetto che viene espresso in questa canzone è una melodia allegra che però annuncia terremoti, fulmini e tempi orribili. Quindi ragazzi, le previsioni qua non vanno molto bene. Se c'è questa canzone, state attenti a uscire di casa. Ma va, scherzi a parte, vi ricordo sempre che per intervenire qui con noi il numero WhatsApp è il 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Siamo pronti a cascare nel mondo di Norman Greenbaum con Spirit in the Sky 1969, poi brano ripreso anche più avanti negli anni 80, vi ricordate? Ma soprattutto anche i Rolling Stones, figurarsi se non piazzavano anche loro all'interno di questa nostra, di questa mia personale classifica, una bellissima Gimme Shelter. Li ascoltiamo qui in rapida sequenza sulle frequenze di Radio Marilu, Born to Rock. Mi stavo un po' incartando, ho visto sequenza, frequenza, frequenza, sequenza. E vai!

Magneto non potevano mancare Jim Morrison e soci. Entriamo proprio negli anni 70, quando ormai si stava finendo il mondo The Doors. Se voi avete visto il film con Oliver Stone, proprio alla fine del film, i ragazzi, mentre Jim Morrison se ne sta andando a vivere a Parigi, dove andrà a trascorrere i suoi ultimi giorni, dicono proprio a lui: abbiamo messo un po' di pioggia all'inizio di Riders on the Storm per l'incisione. E lui gli dice: avete fatto bene. Proprio con quell'aria di dire: oramai è tutto compiuto. Ma poi andiamo ad ascoltare una famosissima Wind of Change degli Scorpions, una canzone resa famosissima in tutta Europa fondamentalmente. Sembrava una canzone sentimentale, ma in realtà è un vento che è la metafora dell'Europa che sta cambiando. È veramente una ballad capolavoro. Le ascoltiamo qui in super sequenza, sempre sulle frequenze di Radio Marilu, Born to Rock.

0: maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio

0: Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Marilu, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Marilu 800 651 651.
6: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
7: X-Trax.
6: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
7: Ma attenzione!
6: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
7: X-Trax.
6: Su Radio Marilu.
7: Born to Rock.

abbiamo ascoltato AC/DC Thunderstruck. Se proprio una puntata parla di fenomeni atmosferici nel rock, questa doveva essere la numero uno, perché ragazzi proprio, c'è proprio un tuono, capito? Un grande riff che da solo basta per far partire un temporale proprio a tutti gli effetti. Ma poi abbiamo ascoltato anche i Ram con Man on the Moon. Ora andiamo ad ascoltare un brano che mi fa molto ridere perché si chiama No Rain. Stiamo parlando dei Blind Melon. È un video simbolo degli anni 90. Se non l'avete visto, andate a cercarvelo. Ma poi andremo ad ascoltare i Red Hot Chili Peppers con

0: Jam che sono accompagnato con addirittura qui non si parlava né di tempo né di cielo, ma si parlava di universo, la materia oscura che non vediamo ma costituisce parte del cosmo, quindi le grandi definizioni per accompagnarci in questo percorso musicale irriverente e cattivo che si chiama I Wanna Rock, che vi accompagna tutti i mercoledì sera sulle frequenze di Radio Marilù Born to Rock. Io sono Dennis Forti, è stato come sempre un piacere stare con voi. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre la sera, dalle 9 alle 10, sempre su Radio Marilù Born to Rock. Vi aspetto. Ciao!
1: This is I Wanna Rock, the radio show who keeps the classic rock on fire. This is Radio Marilù Born to Rock.
2: Time su Radio Marilù. Sono le 22 e 3 minuti.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Marilù. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
6: Radio Marilù, Born to Rock,
5: Born to Up.
7: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
8: X-Trax.
7: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
8: Ma attenzione!
7: Il programma va somministrato solo ai rockers appassionati di musica speciale.
8: X-Trax
7: su Radio Marilù.
8: Born to Rock.

0: Radio Marilu, il miglior rock che si è mai sentito in giro.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: Comincia ora Rock Feed.
1: Rock Feed.
0: Tutte le nuove release discografiche rock dal pianeta Terra.
1: Radio Marilu. Born to rock.
2: E siamo pronti ancora una volta per il nostro Rock Feed consueto, il nostro appuntamento qui su Radio Marilu con le uscite discografiche o i concerti e i tour. Oggi vogliamo parlare di David Byrne, il compositore Daniel Pemberton, che hanno pubblicato Let Me Sell You a Dream, un brano originale scritto per Musk, il documentario su Elon Musk diretto dal premio Oscar Alex Gibney. Il brano è uscito nelle sale di New York e Los Angeles il 9 ottobre e a livello nazionale il 16 ottobre. Byrne afferma che criticare apertamente Musk sarebbe stato troppo facile e probabilmente meno divertente, e quindi ho pensato fosse meglio cercare di entrare un po' nella sua testa, usare espressioni che lui stesso ha impiegato in interviste e dichiarazioni e lasciare che fosse il personaggio della canzone a descrivere se stesso. Meglio di così. Alla prossima con Rock Feed qui su Marilu. Won't You Rock?

0: Welcome to Radio Marilu, where the riffs are wild and the rock is relentless.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
4: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
5: Feel the energy. Feel the power. This is Radio Marilu, your rock and roll factory.
6: Spot. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.

0: altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Marilù, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Marilù 800 651 651.
1: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla, oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
2: Radio Marilù, Born to Rock,
1: Born to Up.
3: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
2: X-Trax.
4: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
2: Ma attenzione,
4: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
2: X-Trax
4: su Radio Marilù.
2: Born to Rock.

Speciale Chitarra. Due canzoni da due leggende della chitarra su Radio Marilu. Go down to the rock gods. It's here on Radio Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Spot. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Marilu. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Radio Marilu è il momento di Rock Duel. Due grandi gruppi si sfidano.
1: Oggi con Toik Toik e Simple Minds.

era Rock Duo su Radio Marilu. Due canzoni tratte dagli archivi dei grandi gruppi che hanno fatto la storia del rock. No rules, just rock. This is Radio Marilu. Radio Marilu.

0: You're rocking with Radio Marilu, where the music never stops.
1: Spot. Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira Golia.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Radio Marilu, Born to Rock.
0: Rock Legends and Rising Stars. It's all here on Radio Marilu.
5: Spot.
6: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
7: Perfetto, a dopo.
8: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
9: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
8: E adesso?
9: Aspetta, in frigo?
10: I salumi dei fratelli Guerriero.
8: Siamo salvi.
11: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

make me feel so good. I want to say she make me feel alright.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
2: X-Trax.
1: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
2: Ma attenzione,
1: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
2: X-Trax
1: su Radio Marilu.
2: Born to Rock.